0: Echiamo se sia.
1: Amen. Shrabi.
0: Shrabi. Onye mie, Shrabi. Ah! And we just have one. One more, bro.